0: dele é tranquila.
1: Che vuol dire? Quell'andare a ferire? Quel guardarmi così!